Oh yeah, Taste of Bitter Love. Azarius Night and let the pips. Ah, bene ke o tsala se tsho tlo di kwa fela di torong tjaka. Wa ba le matsatsi wa di kwa melodi ya boiketo. Ah, una mongwe.

masometharo dollara ga ba le rekishwa ka diranta je le kgolo masometshela te go isha go masome shupa seswai e bapetjwa le yen ya Japan ge le nageng ya China e rekishwa ka diwane tse tshela le di sente je masome seswai nageng ya India e rekishwa ka dirupi je masome senyane ne le di sente je masometharo senyane re ruma theko ya dirafe ge re thoma ka gauta yone rekishwa ka di dollara je dikete tse tharo magolo senyane masome senyane te platinum e rekishwa ka dollara tse sekete le diranta je magolo tlhano masome tshela pedi ounce ge e le oli e tala e sa tlhotlhogo ya brand e rekishwa ka di dollara tse masome supa nne go isa go di sente tse masome tharo supa barrel ke tsone tseo tsa mebaraka ke lebogile thobela.

Akira Colbert, Dr. Colbert Mukwebo, yena re nena inwi, tla be re di bona ka kwa zia khala, yo na yo mawe, zia khala ko San City, ritseleng re ya go, da zia khala, ba ga jwana, a sa bolo re tiketo di fedile kere, 350 di sa le gona kere, sepela lo reka, ke ka moswane na go tshe, a tla be re fitlhile rena ba ba jonjo. I'm going to go to the house.

bare halaka sha shibo bo bare le khone mafelong a mantshinyana gone le mo praisho o ne le mogadikiwa wa dinama kwa se bare king di notsa batho ba bagolo le tshana ba banyane di gona maike mo tshetse magolo go ketsa bafana bafana aye ye.

0: o seke tsa 20 rand. 10 pack ya di toilet roll tsa One Ply tsa Right Brand ka 39.99 o seke tsa 18 rand. Le 2 kg ya Surf hand washing powder raka tsa taro ka 99 rand o seke tsa 81 rand. Dintsola ka tsi di go tsela ka la botlhano di 26 go fitla Sontaga di 28 tsa June. Ga shop right e fela.
1: A lokolla maatla di pilisi tsa Prosidin 4 in 1 formula. O ka ba o nya ka ditjone tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go ruma tsa fatse bo wena mengwa re nyotle. Di pilisi tsa Prosidin di tlhagisa ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e sireletsa mmelo wa gago kgatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga di chemiseng ka moka. Re isa re Prosidin, ga se Prosidin.
0: Loduma weekend ha Shoprite mo matjing a mararo fela o ka swipe o me o sekete go di ntshola ka tshe o di sa phalwe

0: ya pele o fela ka ile boraro
1: go kwa go rana di mezwangtse ire ya bobedi a re go di ntlhagoloka di tsa ditaba ka Stanford Putimahlo we dumela.